la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 6. Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it. Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e videoispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta.
6: La musica grande.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
5: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Affari perfetti.
4: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, più

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale, interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare magari a bersi in tranquillità un caffè.
2: Il grande esodo estivo muove 6 milioni di lombardi e mette in circolo una spesa turistica che nella sola regione raggiunge i 14 miliardi di euro. In questo scenario di mobilità di massa, la Bergamasca si ritaglia un ruolo di primissimo piano sul podio dei comuni, con 1,7 miliardi di euro destinati alle vacanze. Un peso economico rilevante che trova conferma anche nella capacità di spesa dei suoi cittadini. Gli orobici mettono a budget una media pro capite di 1.524 euro per le ferie estive, superando nettamente la media lombarda fermatasi a 1.395 euro. In un'estate caratterizzata da rincari e da una spiccata tendenza alle prenotazioni last minute, la provincia bergamasca mostra una duplice forza, giocando un ruolo protagonista sia nei flussi in uscita, sia nella capacità attrattiva dei propri territori. Se 3 lombardi su 4 continuano a prediligere il mare, tra Puglia, Sardegna, Sicilia e mete estere, la montagna resiste catturando oltre il 13% delle preferenze generali. È proprio qui che le valli orobiche, dalla Valle Seriana alla Valle di Scalve fino alla Valle Brembana, registrano un ottimo livello di occupazione per il mese di agosto, confermandosi meta ideale sia per le fughe nel fine settimana, sia per i soggiorni prolungati. A fare la differenza nel confronto regionale è anche la competitività delle tariffe. Mentre nelle rinomate località lacustri come Lario o il Garda una camera doppia può toccare 350 euro a notte, nelle strutture ricettive della Bergamasca i prezzi restano decisamente più accessibili, tra i 100 e i 140 euro. A Bergamo città le prenotazioni segnano un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, guidate da una tariffa media di circa 120 euro e dalla prospettiva di un costante ritorno dei visitatori stranieri nella seconda metà del mese, a dimostrazione di una stagionalità ormai sempre più estesa, oltre il classico weekend di Ferragosto.
0: Era Radio Alta GR Flash. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
6: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
5: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto, lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta a Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che, dopo l'ingresso di massa di oltre 70.000 persone dal Marocco il 30 e il 31 luglio, ha sigillato le frontiere con la Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. Terremoto in Colombia, si scava ancora tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani. Un'altra giovane è rimasta sepolta per oltre 30 ore. La guerra in Ucraina, attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media russi, i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, provocando anche vittime. Segnalate anche esplosioni in tutta la Crimea occupata, altre esplosioni udite vicino alla centrale termica di Balaklava. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio.
5: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: In mattinata nel carcere di Rebibbia a Roma l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Ranucci, avvenuto a Pomezia vicino a Roma il 16 ottobre del 2025. Infine sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
0: La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale, interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare magari a bersi in tranquillità un caffè.
2: Il grande esodo estivo muove 6 milioni di lombardi e mette in circolo una spesa turistica che nella sola regione raggiunge i 14 miliardi di euro. In questo scenario di mobilità di massa, la Bergamasca si ritaglia un ruolo di primissimo piano sul podio dei comuni, con 1,7 miliardi di euro destinati alle vacanze. Un peso economico rilevante che trova conferma anche nella capacità di spesa dei suoi cittadini. Gli orobici mettono a budget una media pro capite di 1.524 euro per le ferie estive, superando nettamente la media lombarda fermatasi a 1.395 euro. In un'estate caratterizzata da rincari e da una spiccata tendenza alle prenotazioni last minute, la provincia bergamasca mostra una duplice forza, giocando un ruolo protagonista sia nei flussi in uscita, sia nella capacità attrattiva dei propri territori. Se 3 lombardi su 4 continuano a prediligere il mare, tra Puglia, Sardegna, Sicilia e mete estere, la montagna resiste catturando oltre il 13% delle preferenze generali. È proprio qui che le valli orobiche, dalla Valle Seriana alla Valle di Scalve fino alla Valle Brembana, registrano un ottimo livello di occupazione per il mese di agosto, confermandosi meta ideale sia per le fughe nel fine settimana, sia per i soggiorni prolungati. A fare la differenza nel confronto regionale è anche la competitività delle tariffe. Mentre nelle rinomate località lacustri come Lario o il Garda una camera doppia può toccare 350 euro a notte, nelle strutture ricettive della Bergamasca i prezzi restano decisamente più accessibili, tra i 100 e i 140 euro. A Bergamo città le prenotazioni segnano un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, guidate da una tariffa media di circa 120 euro e dalla prospettiva di un costante ritorno dei visitatori stranieri nella seconda metà del mese, a dimostrazione di una stagionalità ormai sempre più estesa, oltre il classico weekend di Ferragosto.
3: Un 33enne albanese residente a Cologne nel Bresciano è stato arrestato dopo essere stato sorpreso da un carabiniere fuori servizio a rubare in una pizzeria a Palazzolo sull'Oglio. Sarebbe lui il responsabile di alcuni furti messi a segno nelle ultime settimane in alcuni locali a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia, a partire da quelli verificatisi a danno dei locali della Movida di Sarnico sul lago di Iseo. L'uomo è noto alle forze dell'ordine per le numerose denunce per reati contro il patrimonio. Il fermo è scattato all'alba di questa mattina. Il militare, dal balcone della sua abitazione, ha notato un individuo intento a forzare una finestra introducendosi nel locale. Lo ha aspettato e bloccato all'uscita, riuscendo a immobilizzarlo in attesa dell'arrivo dei colleghi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
6: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Sub accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
7: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Il viaggio negli anni 90.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Colombia, si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto. Le stime americane parlano di almeno 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che ha sigillato le frontiere con controlli sulle navi e sulle aerei in arrivo dalla Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. La Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti, donne, anziani, bambini uccisi senza alcuna pietà a Sant'Anna nelle frazioni di Stazzema, oltreggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica, così il Presidente della Repubblica Mattarella oggi in un messaggio. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. In questa estate torrida non solo la nostra salute è messa alla prova, anche le nostre automobili sono a rischio. Secondo Federcarrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro per ogni vettura.
6: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Federcarrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Federcarrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo, parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
5: Lo sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenga nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli. La musica della radio.
7: la musica grande.
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today, la musica grande di Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare, magari, a bersi in tranquillità un caffè.
3: Il grande esodo estivo muove 6 milioni di lombardi e mette in circolo una spesa turistica che nella sola regione raggiunge i 14 miliardi di euro. In questo scenario di mobilità di massa, la Bergamasca si ritaglia un ruolo di primissimo piano sul podio dei comuni, con 1,7 miliardi di euro destinati alle vacanze. Un peso economico rilevante che trova conferma anche nella capacità di spesa dei suoi cittadini. Gli orobici mettono a budget una media pro capite di 1.524 euro per le ferie estive, superando nettamente la media lombarda fermatasi a 1.395 euro. In un'estate caratterizzata da rincari e da una spiccata tendenza alle prenotazioni last minute, la provincia bergamasca mostra una duplice forza, giocando un ruolo protagonista sia nei flussi in uscita, sia nella capacità attrattiva dei propri territori. Se 3 lombardi su 4 continuano a prediligere il mare tra Puglia, Sardegna, Sicilia e mete estere, la montagna resiste catturando oltre il 13% delle preferenze generali. È proprio qui che le valli orobiche, dalla Valle Seriana alla Valle di Scalve fino alla Valle Brembana, registrano un ottimo livello di occupazione per il mese di agosto, confermandosi meta ideale sia per le fughe nel fine settimana, sia per i soggiorni prolungati. A fare la differenza nel confronto regionale è anche la competitività delle tariffe. Mentre nelle rinomate località lacustri come Lario o il Garda una camera doppia può toccare 350 euro a notte, nelle strutture ricettive della Bergamasca i prezzi restano decisamente più accessibili, tra i 100 e i 140 euro. A Bergamo città le prenotazioni segnano un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, guidate da una tariffa media di circa 120 euro e dalla prospettiva di un costante ritorno dei visitatori stranieri nella seconda metà del mese, a dimostrazione di una stagionalità ormai sempre più estesa, oltre il classico weekend di Ferragosto.
2: L'estate è torrida anche per quanto riguarda i lavori ferroviari. Fino al 13 agosto è ferma la linea Bergamo-Treviglio. Il blocco del collegamento è dovuto a lavori di manutenzione. I treni regionali Milano-Bergamo via Treviglio non circolano tra Bergamo e Treviglio e nella direzione inversa e sono sostituiti da autobus, mentre prosegue regolarmente la circolazione ferroviaria tra Treviglio e Milano. Le fermate del servizio sostitutivo con bus sono situate nei piazzali antistanti le stazioni, a eccezione di Verdello, dove è stata predisposta in via Morletta, di Levate, che si trova nel parcheggio di Corso Europa, e a Bergamo, accanto alla fermata ATB di fronte all'ingresso del terminal della TEB. La situazione dovrebbe tornare alla normalità dal prossimo fine settimana.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle due torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le due torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
8: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se

0: Simonetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze, le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste le parole del presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. In Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto, le stime americane parlano di 1.000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite, oltre ad ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante il saluto ai fedeli di lingua spagnola. Un italiano è morto a Formentera. Secondo i media spagnola la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene non sia ancora stato accertato in via definitiva, anche così come non è stata accertata l'identità della vittima. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Ancora esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente. Ha dichiarato di non fidarsi dell'Iran e ha ribadito che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, ha aggiunto. L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna e interessa parzialmente l'Italia. Si vedrà meglio dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta e dalla Lombardia. Il fenomeno culminerà alle 19.45 in Italia, il picco sull'Atlantico del Nord vicino alle coste di Groenlandia e Islanda. Infine a Catania, all'aeroporto Bellini, continua l'emergenza cenere dell'Etna. Molti voli sono stati sospeso tutti i voli fino alle 18 e per 100.000 viaggiatori circa le vacanze sono andate praticamente a vuoto, sono in attesa del loro volo. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
6: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Loreto Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Loreto Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta

0: deliziosa.
1: Lorito Carni, scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
2: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: 24 ore prefigurano un rientro dalle vacanze con bollette più care. È pesante anche l'impatto per le aziende con aumenti del 54%. E BRT, provvedimenti viabilistici per superare le criticità. A Bergamo, nel capoluogo, tra il 24 agosto e il 6 settembre prossimi entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione stradale tra le vie San Giorgio e Autostrada. Obiettivo: ridurre i problemi di traffico ed evitare che la situazione si faccia insostenibile proprio con il rientro dalle vacanze e la riapertura delle scuole. Emergenza idrica in Bergamasca, uso limitato in 60 comuni, la morsa del caldo e della siccità prosciuga le sorgenti della provincia, così Uniacque chiede ai sindaci di ridurre i consumi non essenziali, pronto il piano di emergenza. Villaggio degli Sposi, comunità unita, disagi senza il supermercato. Tra il ricordo vivo di Don Beppo Vavassori, la vitalità del quartiere, pesa però la mancanza di un market sostituito da una palestra. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici. Tutto è successo molto rapidamente nella serata di ieri sul campo sintetico dell'oratorio di San Giovanni Bosco ad Arzago. Un 35enne residente a Brignano Geradada stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando all'improvviso si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malessere potesse essere collegato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era ben più seria e hanno dato subito l'allarme alla 112. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21 con l'intervento dei sanitari sul posto. Vista la gravità delle condizioni dell'uomo è stato richiesto anche lì il soccorso atterrato in una zona poco distante dal campo sportivo. Il 35enne è stato quindi trasferito dall'ambulanza fino all'elicottero e successivamente trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in serata. Le sue condizioni sono gravi. Cambiamo argomento, parliamo delle bollette che saranno più care al rientro dalle vacanze. L'autunno si preannuncia caldissimo sul fronte dei costi energetici, con una stangata destinata a pesare sul rientro dalla pausa agostana. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore sulle stime di Nomisma Energia, a settembre l'impennata delle bollette dei carburanti aumenterà la spesa annuale del 23% per le famiglie e fino al 54% per le imprese. Un'ondata di rincari che trova un impatto severo nel Bergamasco, dove l'alta vocazione manifatturiera e l'elevato fabbisogno energetico rischiano di pagare un conto estremamente salato. Alla base c'è la nuova corsa del gas, con il listino di Amsterdam salito di circa un terzo rispetto alla primavera per le tensioni ad Hormuz. La tariffa del gas crescerà di un terzo rispetto all'anno scorso, più 29% annuo per famiglia, mentre la luce salirà dell'11% sul costo totale. Con i carburanti in rialzo di oltre un quinto per il conflitto in Iran, il conto energetico familiare registrerà un esborso extra di quasi 900 euro nel bilancio di fine anno. Per il tessuto produttivo bergamasco le prospettive sono ancora più complesse. Per un'impresa tipo la spesa per il gas crescerà di quasi due terzi e quella elettrica del 7%, traducendosi in oltre la metà di uscite in più. Un contraccolpo che rischia di frenare la competitività dei distretti orobici e scaricarsi sui prezzi finali, costringendo aziende e famiglie della provincia a fare i conti con un quadro economico critico entro la fine dell'anno. La linea dei bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo, nel capoluogo, tra il 24 di agosto e il 6 settembre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità nel tentativo di superare i problemi della circolazione stradale e le tante polemiche.
1: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici e BRT, tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare, magari, a bersi in tranquillità un caffè.
0: Siccità sul territorio bergamasco e così in 60 comuni sarà necessario, anzi c'è già stata l'ordinanza di limitare l'uso dell'acqua.
2: La morsa della siccità e il caldo estivo mettono sotto pressione il sistema idrico della Bergamasca, costringendo Uniacque ad un drastico cambio di passo. Nel giro di pochi giorni il quadro della disponibilità idrica provinciale ha registrato un rapido e preoccupante peggioramento, spingendo la società che gestisce il servizio integrato ad ampliare il raggio d'azione delle misure d'emergenza. Saranno infatti una sessantina i comuni ai quali verrà chiesto di emanare un'ordinanza restrittiva per limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari, un numero raddoppiato rispetto alle stime dei giorni scorsi sulla spinta dei dati emersi dalle ultime telemetrie e di previsioni meteorologiche che non prevedono piogge a breve termine. I confini dell'allarme si allargano geograficamente a tutta l'isola bergamasca, all'intera Valle Imagna e alla bassa Valle Brembana, estendendosi con raccomandazioni mirate anche ad alcune località del Sebino. La causa risiede nel calo drastico delle sorgenti, che in alcuni casi hanno perso fino al 40% della loro portata a causa della totale assenza di precipitazioni, del picco dei consumi e della forte affluenza turistica di agosto. Con il passaggio da un semplice invito alla virtuosità ad un divieto formale, i sindaci coinvolti dovranno vietare l'irrigazione di prati, orti e giardini in qualsiasi fascia oraria, il riempimento di piscine o fontane e il lavaggio di auto, cortili e piazzali. Mentre l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana tengono grazie a sporadici temporali e la falda della pianura resiste allo stress dei prelievi, la situazione resta in continua evoluzione. Uniacque continua il monitoraggio quotidiano delle cisterne per garantire il servizio essenziale, mantenendo pronte le contromisure estreme del piano di emergenza, come le riduzioni temporanee della pressione di rete o l'invio di autobotti nelle piazze, finora non ancora impiegate sul territorio provinciale.
0: Codice della strada, al vaglio 15 novità che già però fanno discutere.
2: Pagare le multe in base a quanto si corre davvero, guidare l'auto a 17 anni e mettere casco e targa alle bici modificate dei rider. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo sul piatto 15 proposte per cambiare il codice della strada. Il testo è stato inviato ad oltre 100 associazioni di settore per raccogliere pareri. L'obiettivo è punire severamente le infrazioni pericolose e alleggerire la presa sui piccoli errori. La novità principale riguarda la velocità. In autostrada si ipotizza una sanzione di 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite. Chi viaggia a 140 km orari, col limite a 130, pagherà 100 euro, mentre a 170 km orari la multa salirà a 400. In città dove il limite è di 50 km orari, il calcolo scenderà a 5 euro per ogni chilometro orario di sforamento. Rivoluzione in vista anche per i giovani e il lavoro. La patente B si potrà conseguire a 17 anni con guida accompagnata già ai 16 e permetterà di guidare anche i furgoni. Per superare la carenza di camionisti invece basterà l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale senza dover attendere la carta di qualificazione del conducente. Novità importanti anche per le due ruote, casco e contrassegno obbligatori per i rider sui supercicli, mentre per le moto arrivano le opzioni di usare la corsia di emergenza in caso di ingorghi e sorpasso a destra in autostrada a traffico intasato. Stretta finale sui furbetti dell'assicurazione, i controlli incrociati porteranno al sequestro immediato del mezzo non in regola fin dal primo alt.
0: Nuova tappa del nostro viaggio nei quartieri della città, approdiamo al Villaggio degli Sposi.
2: Basta passeggiare tra le vie del Villaggio degli Sposi nel giorno del mercato per cogliere l'anima profonda di questo quartiere. Tra le bancarelle c'è un gran movimento, un andirivieni di volti e parole che raccontano una quotidianità fatta di relazioni e vicinanza. Un'identità forte che affonda le sue radici nella metà degli anni 50, quando Don Beppo Vavassori, storico direttore del patronato San Vincenzo, diede vita al nucleo originario per le neofamiglie dei suoi allievi, per lo più orfani.
3: Nei primi anni c'erano pochi automobili e c'era un residente che metteva a disposizione la sua Fiat 500, così chiamata Cicognina, perché accompagnava all'ospedale le madri che dovevano partorire.
2: Oggi l'impronta del fondatore si avverte ancora in ogni angolo, dal reticolato storico fino ai complessi di più recente costruzione, sorti attorno alla chiesa, da sempre cuore pulsante della comunità.
4: Niente, sono qua da sempre. Diciamo che anni indietro forse ci si accontentava un po' di tutto, adesso abbiamo tutto e non abbiamo niente.
2: Se da un lato la vitalità non manca, dall'altro emergono chiaramente le criticità del quartiere. La nota più dolente riguarda la scomparsa dei negozi di prima necessità, in particolare la mancanza di un supermercato. Negli spazi che un tempo ospitavano gli scaffali per la spesa, oggi sorge una palestra.
3: È un punto debole per la popolazione anziana che non ha più un posto dove andare a fare gli acquisti ed è costretta a trasferirsi altrove, cioè andando verso Treviolo.
5: Sono anziane, non hanno la macchina, devono dipendere dagli altri con la macchina per andare al supermercato.
6: Negozio di... che quando serve qualcosa...
7: È un po' più di sorveglianza, andrebbe mica male.
2: Il villaggio è una comunità ricca di bambini con servizi calibrati sulle esigenze delle famiglie e una dimensione residenziale che nel complesso non registra grossi problemi.
3: C'è stato poi l'incremento delle giovani famiglie nella fase di espansione dopo il 1990.
2: Certo, nel recente passato si è verificato qualche episodio di vandalismo e l'attenzione al mondo giovanile e ai suoi bisogni rimane uno dei temi caldi dell'agenda locale.
5: Un po' di vandalismi ci sono stati, qualcosa c'è sempre, però abbastanza sicuro.
2: Al Villaggio degli Sposi ci si conosce quasi tutti. La convivialità si respira quotidianamente nei bar della zona, punti di ritrovo dove si incrociano le storie dei nonni e le pause dei genitori.
3: Lo sport, socialità, la vita, perché c'è partecipazione alle varie attività, tennis, calcio, calcetto.
2: Un intreccio spontaneo di relazioni che rende questo rione un luogo dove costruire legami risulta ancora semplice e naturale.
0: Ci colleghiamo con Giacomo Angelone, assessore, in questo caso ai servizi anagrafici del comune di Bergamo, per fare scattare una fotografia di quest'altro quartiere della città. Bentrovato.
8: Buongiorno. Bentrovati, grazie per questa opportunità. Il Villaggio degli Sposi ha alcune note positive. Abbiamo sempre i temi di tutti i quartieri legati all'inverno demografico e quindi persone sole, tante persone sole, molti anziani. La piramide dell'età, come dicono i demografi, è spostata sulla fascia 50-90 ormai in tutta Italia, anche al Villaggio degli Sposi. Però ci sono due dati positivi. Il primo dato positivo è che per numero di residenti il Villaggio degli Sposi è il primo quartiere a Bergamo per componenti di nuclei familiari, quindi al Villaggio degli Sposi osserviamo il fenomeno di famiglie numerose che in altri quartieri ormai sono via via scomparse. L'altra attenzione, che secondo me è carina da sottolineare, è legata all'attrattività di nuovi residenti. Il Villaggio degli Sposi negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, è stato il quartiere più attrattivo della città. Questo perché sono nate nuove case e quindi c'è una nuova urbanizzazione, quello che ha attratto più residenti insieme a Redona, di cui abbiamo già parlato. L'altra attenzione che va posta è che è il quartiere che arriva secondo in città, perché ce ne sono 5, e a San Paolo, di cui parleremo, ce ne sono 10 invece, in cui ci sono ultracentenari residenti, che hanno un bel dato sul tema della longevità.
0: Quindi si vive bene alla fine, mi sembra di capire, al Villaggio degli Sposi. Ha sentito due questioni, una legata a un supermercato che non c'è più e che quindi sta creando non pochi disagi, soprattutto per gli anziani che per poter andare a fare una spesa devono essere automuniti o comunque aiutati. Il secondo dato, ahimè, torniamo al tema a lei particolarmente, diciamo, ben presente, che è quello della sicurezza, perché gli atti di vandalismo l'abbiamo lasciato un po' di sottofondo, però in realtà ci sono stati, continuano ad essere. Quindi il tema anche delle telecamere, della videosorveglianza, arriveranno anche qui delle nuove videocamere, insomma, di sorveglianza?
8: Allora, rispondo dall'ultima domanda. Sì, nel piano di ampliamento della videosorveglianza sono previsti alcuni punti di videosorveglianza nel quartiere. Ci sono stati episodi di vandalismo su cui sono state fatte indagini, in alcuni casi sono stati anche trovati responsabili, non penalmente perseguibili, perché stiamo parlando di minori di 14 anni, e poi si attivano tutti i canali, sia sociali che di presa in carico dei servizi sociali per questi ragazzi, soprattutto per i genitori che evidentemente hanno dei problemi sul livello educativo. Va detto che il Villaggio degli Sposi ha questo, come altri quartieri in realtà in città, il tema del commercio di vicinato. C'è stata una bella esperienza per qualche anno, che però non ha retto, che è quella del piccolo punto vendita della cooperativa Why Not, che però non ha funzionato, e quindi poi si chiede il supermercato, quando si apre un piccolo negozietto poi si preferisce, anche perché ci sono dei costi minori, andare al supermercato più grande vicino. Nell'ampliamento e nella realizzazione del progetto di Parco Ovest 2 che interesserà via Moroni e quindi il Villaggio degli Sposi, è prevista la realizzazione di un nuovo supermercato. Poi ci saranno le polemiche, perché i nuovi supermercati poi portano con sé le polemiche, però questo sarebbe proprio,
0: sappiamo benissimo che poi insomma nel momento in cui si mette in evidenza un aspetto se ne scopre un altro, quella sì. Coperta è sempre, che lo sappiamo, corta, dove vai corta a trovare un servizio, vai a scoprirne magari un altro, a creare un disagio, diciamo. Però ecco, il supermercato, è ovvio che i supermercati che permettono di avere anche prezzi magari più accessibili, diciamo, per le tasche di anziani con pensione minima, è ovvio che un negozio che offre sicuramente la qualità ma deve alzare i prezzi non è adeguato nell'area di un quartiere. Quindi quello
8: fa molto riflettere dal punto di vista sociologico questa cosa che hai evidenziato nel servizio della palestra che sostituisce il supermercato. Forse dovremmo farci dei pensieri.
0: E che mi pare anche frequentata, quindi vuol dire che la palestra poi funziona. E quindi, insomma, anche lì, come sempre, c'è il pro e il contro. Grazie, come sempre,
8: grazie
0: a Giacomo
8: a
0: Angeloni per questo focus demografico sul quartiere del Villaggio degli Sposi. Noi continueremo naturalmente il nostro viaggio. Ed ora invece parliamo di un nuovo centro per l'impiego a Trescore Balneario.
9: Un edificio storico che torna a vivere e una nuova sede per i servizi al lavoro. A Trescore è aperto il nuovo centro per l'impiego nell'ex portineria del Sacro Cuore in via Mazzini. L'immobile comunale è stato recuperato da cima a fondo, facciate, tetto, serramenti e spazi interni sono stati completamente riqualificati. Un intervento realizzato nel rispetto dei vincoli architettonici, con il coinvolgimento della sovrintendenza. Il centro è operativo e prende il posto della vecchia sede di via Locatelli, con ambienti più funzionali per accogliere cittadini e operatori. Ma il progetto non è ancora finito. Al primo piano restano spazi da completare, oggi al Rustico. L'obiettivo del comune è trasformarli in nuovi ambienti per giovani e associazioni. Così l'ex portineria del Sacro Cuore cambia pelle, da edificio storico a presidio per il lavoro e presto anche nuovo spazio per la comunità.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Lombardia, con cieli in prevalenza sereni, da segnalare il caldo che si farà sentire con punte di 34-35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione nel complesso tranquilla ma con tanto caldo e valori fino ai 35 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il contesto resterà invariato perché persiste infatti l'anticiclone africano, con temperature massime senza particolari variazioni. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, ancora una volta il sole splenderà sulla provincia almeno fino al weekend, poi qualcosa potrebbe cambiare per l'avvio della nuova settimana con valori in diminuzione. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Andiamo ad Almenno San Bartolomeo, incontriamo il primo cittadino, Alessandro Frigeni, ben ritrovato.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno, Paola, buongiorno a eccolo tutti. Qua, buongiorno. Allora, parliamo subito del Polo della Disabilità, perché è un progetto davvero ambizioso, molto bello all'interno del contesto appunto della comunità di Almenno San Bartolomeo.
11: Sì, è appena stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'ente Asilo Pozzi, che è l'ente proprietario dell'immobile, il comune di Almenno San Bartolomeo e la cooperativa sociale.
0: Purtroppo io non riesco a sentire il sindaco di Almenno San Bartolomeo, c'è qualche problema con il microfono, vediamo se eccolo qua, forse adesso se riusciamo a
11: ripristinare. Mi sentite?
0: Adesso sì, perfetto.
11: Ecco, dicevo, è stato appena sottoscritto il protocollo d'intesa tra il comune di Almenno San Bartolomeo, l'ente Asilo Pozzi, proprietario dell'immobile, e la cooperativa sociale Lavorare Insieme di Almè, per la riconversione di questo immobile che era utilizzato come scuola dell'infanzia, che adesso si sposta nel nuovo polo per l'infanzia, e lo andremo a riutilizzare come centro per le residenze dei disabili, nel solco della legge sul dopo di noi, e insieme all'attiguo centro diurno per disabili dell'Agro si creerà un vero e proprio polo per la disabilità, con una vasta gamma di servizi per questo tipo di utenza, localizzato proprio alle Cascine. In questo modo andiamo anche a rispettare l'indicazione statutaria di garantire e mantenere la fruizione pubblica ad uso pubblico dell'immobile che era stato progettato per questa funzione.
0: La scuola primaria.
11: Allora, la scuola primaria è un altro degli interventi PNR facenti parte del nostro vasto programma di opere pubbliche che abbiamo inaugurato proprio nell'aprile di quest'anno, un intervento di 3 milioni di euro che ha visto l'ampliamento. Quello che stiamo vedendo invece è un altro edificio.
0: Ok, quindi parliamo
11: realizzato
0: di quello, visto che abbiamo le immagini.
11: Con i fondi del PNR, che invece è il polo per l'infanzia, 0-6 anni, che abbiamo realizzato in località Bilora, e di gran lunga l'intervento più rilevante dal punto di vista economico e anche strategico per la comunità di Almenno San Bartolomeo, un investimento di quasi 6 milioni di euro che siamo riusciti a finanziare con contributi dell'Unione Europea, del Ministero e della provincia di Bergamo. Come potete vedere dalle immagini, la rotatoria di accesso è ormai quasi completata, gli spazi interni sono stati realizzati, le aree esterne, il parcheggio e il parco giardino sono stati completati nelle settimane scorse. Proprio in questi giorni i nostri tecnici stanno montando gli arredi e le attrezzature per essere pronti per i primi giorni settembre con l'avvio dei servizi scolastici, proprio in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Quindi obiettivo raggiunto anche su questo fronte, in linea con i tempi e le procedure del PNR.
0: proprio avere anche le immagini invece dell'ampliamento della primaria che stavamo parlando, appunto iniziando a parlare poc'anzi, insomma mi sembra di capire che il tema della scuola, della formazione sia prioritario per il
11: Assolutamente.
0: Comune.
11: Assolutamente, in questi anni abbiamo investito circa 10 milioni di euro nell'edilizia scolastica, perché riteniamo assolutamente fondamentale investire sulle nuove generazioni, investire sulla crescita culturale delle nuove generazioni di almennesi, e di fatto in pochi anni abbiamo ampliato le scuole medie, la secondaria di primo grado Ungaretti, come potete vedere dall'immagine abbiamo ampliato la scuola primaria di via 4 Novembre e Dulcis in fundo, l'opera più grande che verrà avviata a settembre e verrà inaugurata nel mese di ottobre, il nuovo polo per l'infanzia. Quindi abbiamo cercato di creare nuovi spazi per tutte le età scolari, diciamo in qualche modo in gestione al comune di almeno San Bartolomeo. Quindi diciamo il capitolo edilizia scolastica è un capitolo rilevante al nostro programma di opere pubbliche.
0: 10 secondi proprio per l'adesione al Parco dei Colli.
11: Sì, questa è una novità di questa primavera, di fatto tarda primavera, abbiamo chiesto ufficialmente al Parco dei Colli di inserire non tutto il territorio comunale chiaramente, ma il Parco del Romanico, cioè l'areale attorno al Tempio di San Tomé, nel Parco dei Colli, per poter garantire in modo definitivo e permanente la tutela di quelle aree, non solo in chiave di inedificabilità, ma anche in chiave di valorizzazione agricola e anche cicloturistica.
0: Grazie a Frigeni, sindaco di Almenno San Bartolomeo, un saluto a lei naturalmente e ai suoi cittadini. Noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale, vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV.
12: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
13: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
14: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
15: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
12: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Spot.
16: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
12: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici. Tutto è successo molto rapidamente nella serata di ieri sul campo sintetico dell'oratorio di San Giovanni Bosco ad Arzago. Un 35enne residente a Brignano Geradada stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando all'improvviso si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malesse potesse essere collegato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era ben più seria e hanno dato subito l'allarme alla CEN. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21 con l'intervento dei sanitari sul posto. Vista la gravità delle condizioni dell'uomo è stato richiesto anche l'elisoccorso atterrato in una zona poco distante dal campo sportivo. Il 35enne è stato quindi trasferito dall'ambulanza fino all'elicottero e successivamente trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in serata. Le sue condizioni sono gravi. Cambiamo argomento, parliamo delle bollette che saranno più care al rientro dalle vacanze. L'autunno si preannuncia caldissimo sul fronte dei costi energetici, con una stangata destinata a pesare sul rientro dalla pausa agostana. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore sulle stime di Nomisma Energia, a settembre l'impennata delle bollette dei carburanti aumenterà la spesa annuale del 23% per le famiglie e fino al 54% per le imprese. Un'ondata di rincari che trova un impatto severo nel bergamasco, dove l'alta vocazione manifatturiera e l'elevato fabbisogno energetico rischiano di pagare un conto estremamente salato. Alla base c'è la nuova corsa del gas, con il listino di Amsterdam salito di circa un terzo rispetto alla primavera per le tensioni ad Hormuz. La tariffa del gas crescerà di un terzo rispetto all'anno scorso, più 29% annuo per famiglia, mentre la luce salirà dell'11% sul costo totale. Con i carburanti in rialzo di oltre un quinto per il conflitto in Iran, il conto energetico familiare registrerà un esborso extra di quasi 900 euro nel bilancio di fine anno. Per il tessuto produttivo bergamasco le prospettive sono ancora più complesse. Per un'impresa tipo la spesa per il gas crescerà di quasi due terzi e quella elettrica del 7%, traducendosi inoltre la metà di uscite in più. Un contraccolpo che rischia di frenare la competitività dei distretti orobici e scaricarsi sui prezzi finali, costringendo aziende e famiglie della provincia a fare i conti con un quadro economico critico entro la fine dell'anno. La linea dei bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo nel capoluogo tra il 24 di agosto e il 6 settembre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità nel tentativo di superare i problemi alla circolazione stradale e le tante polemiche.
2: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare magari a bersi in tranquillità un caffè.
1: Siccità sul territorio bergamasco e così in 60 comuni sarà necessario, anzi c'è già stata l'ordinanza di limitare l'uso dell'acqua.
3: La morsa della siccità e il caldo estivo mettono sotto pressione il sistema idrico della Bergamasca, costringendo Uniacque ad un drastico cambio di passo. Nel giro di pochi giorni il quadro della disponibilità idrica provinciale ha registrato un rapido e preoccupante peggioramento, spingendo la società che gestisce il servizio integrato ad ampliare il raggio d'azione delle misure d'emergenza. Saranno infatti una sessantina i comuni ai quali verrà chiesto di emanare un'ordinanza restrittiva per limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari, un numero raddoppiato rispetto alle stime dei giorni scorsi sulla spinta dei dati emersi dalle ultime telemetrie e di previsioni meteorologiche che non prevedono piogge a breve termine. I confini dell'allarme si allargano geograficamente a tutta l'isola bergamasca, all'intera Valle Imagna e alla bassa Valle Brembana, estendendosi con raccomandazioni mirate anche ad alcune località del Sebino. La causa risiede nel calo drastico delle sorgenti, che in alcuni casi hanno perso fino al 40% della loro portata, a causa della totale assenza di precipitazioni, del picco dei consumi e della forte affluenza turistica di agosto. Con il passaggio da un semplice invito alla virtuosità ad un divieto formale, i sindaci coinvolti dovranno vietare l'irrigazione di prati, orti e giardini in qualsiasi fascia oraria, il riempimento di piscine o fontane e il lavaggio di auto, cortili e piazzali. Mentre l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana tengono grazie a sporadici temporali e la falda della pianura resiste allo stress dei prelievi, la situazione resta in continua evoluzione. Uniacque continua il monitoraggio quotidiano delle cisterne per garantire il servizio essenziale, mantenendo pronte le contromisure estreme del piano di emergenza, come le riduzioni temporanee della pressione di rete o l'invio di autobotti nelle piazze, finora non ancora impiegate sul territorio provinciale.
1: Codice della strada al vaglio, 15 novità che già però fanno discutere.
3: Pagare le multe in base a quanto si corre davvero, guidare l'auto a 17 anni e mettere casco e targa alle bici modificate dei rider. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo sul piatto 15 proposte per cambiare il codice della strada. Il testo è stato inviato ad oltre 100 associazioni di settore per raccogliere pareri. L'obiettivo è punire severamente le infrazioni pericolose e alleggerire la presa sui piccoli errori. La novità principale riguarda la velocità. In autostrada si ipotizza una sanzione di 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite. Chi viaggia a 140 km orari, col limite a 130, pagherà 100 euro, mentre a 170 km orari la multa salirà a 400. In città, dove il limite è di 50 km orari, il calcolo scenderà a 5 euro per ogni chilometro orario di sforamento. Rivoluzione in vista anche per i giovani e il lavoro. La patente B si potrà conseguire a 17 anni con guida accompagnata già ai 16 e permetterà di guidare anche i furgoni. Per superare la carenza di camionisti invece basterà l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale senza dover attendere la carta di qualificazione del conducente. Novità importanti anche per le due ruote. Casco e contrassegno obbligatori per i rider sui supercicli, mentre per le moto arrivano le opzioni di usare la corsia di emergenza in caso di ingorghi e sorpasso a destra in autostrada a traffico intasato. stretta finale sui furbetti dell'assicurazione. I controlli incrociati porteranno al sequestro immediato del mezzo non in regola fin dal primo alt.
1: Nuova tappa del nostro viaggio nei quartieri della città. Approdiamo al villaggio degli sposi.
3: Basta passeggiare tra le vie del villaggio degli sposi nel giorno del mercato per cogliere l'anima profonda di questo quartiere. Tra le bancarelle c'è un gran movimento, un andirivieni di volti e parole che racconta una quotidianità fatta di relazioni e vicinanza. Un'identità forte che affonda le sue radici nella metà degli anni 50, quando Don Beppo Vavassori, storico direttore del patronato San Vincenzo, diede vita al nucleo originario per le neofamiglie dei suoi allievi, per lo più orfani.
4: Nei primi anni c'erano pochi automobili e c'era un residente che metteva a disposizione la sua Fiat 500, così chiamata Cicognina, perché accompagnava all'ospedale le madri che dovevano partorire.
3: Oggi l'impronta del fondatore si avverte ancora in ogni angolo, dal reticolato storico fino ai complessi di più recente costruzione, sorti attorno alla chiesa, da sempre cuore pulsante della comunità.
5: Niente, sono qua da sempre. Diciamo che anni indietro forse ci si accontentava un po' di tutto, adesso abbiamo tutto e non abbiamo niente.
3: Se da un lato la vitalità non manca, dall'altro emergono chiaramente le criticità del quartiere. La nota più dolente riguarda la scomparsa dei negozi di prima necessità, in particolare la mancanza di un supermercato. Negli spazi che un tempo ospitavano gli scaffali per la spesa, oggi sorge una palestra.
4: È un punto debole per la popolazione anziana che non ha più un posto dove andare a fare gli acquisti ed è costretta a trasferirsi altrove, cioè andando verso Treviolo.
6: Sono anziane, non hanno la macchina, devono dipendere dagli altri con la macchina per andare al supermercato.
7: Negozio di... che quando serve qualcosa...
8: È un po' più di sorveglianza, andrebbe mica male.
3: Il villaggio è una comunità ricca di bambini con servizi calibrati sulle esigenze delle famiglie e una dimensione residenziale che nel complesso non registra grossi problemi.
4: E c'è stato poi l'incremento delle giovani famiglie nella fase di espansione dopo il 1990.
3: Certo, nel recente passato si è verificato qualche episodio di vandalismo e l'attenzione al mondo giovanile e ai suoi bisogni rimane uno dei temi caldi dell'agenda locale.
6: Un po' di vandalismi ci sono stati, qualcosa c'è sempre, però abbastanza sicuro.
3: Al villaggio degli sposi ci si conosce quasi tutti. La convivialità si respira quotidianamente nei bar della zona, punti di ritrovo dove si incrociano le storie dei nonni e le pause dei genitori.
4: Lo sport, socialità, la vita, perché c'è partecipazione alle varie attività, tennis, calcio, calcetto.
3: Un intreccio spontaneo di relazioni che rende questo rione un luogo dove costruire legami risulta ancora semplice e naturale.
1: Ed ora invece parliamo di un nuovo centro per l'impiego a Trescore Balneario.
9: Un edificio storico che torna a vivere e una nuova sede per i servizi al lavoro. A Trescore è aperto il nuovo centro per l'impiego nell'ex portineria del Sacro Cuore in via Mazzini. L'immobile comunale è stato recuperato da cima a fondo, facciate, tetto, serramenti e spazi interni sono stati completamente riqualificati. Un intervento realizzato nel rispetto dei vincoli architettonici con il coinvolgimento della sovrintendenza. Il centro è operativo e prende il posto della vecchia sede di via Locatelli con ambienti più funzionali per accogliere cittadini e operatori. Ma il progetto non è ancora finito. Al primo piano restano spazi da completare, oggi al rustico. L'obiettivo del comune è trasformarli in nuovi ambienti per giovani e associazioni. Così l'ex portineria del Sacro Cuore cambia pelle da edificio storico a presidio per il lavoro e presto anche nuovo spazio per la comunità.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Lombardia, con cieli in prevalenza sereni. Da segnalare il caldo che si farà sentire con punte di 34-35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione nel complesso tranquilla ma con tanto caldo e valori fino ai 35 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il contesto resterà invariato perché persiste infatti l'anticiclone africano, con temperature massime senza particolari variazioni. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, ancora una volta il sole splenderà sulla provincia almeno fino al weekend, poi qualcosa potrebbe cambiare per l'avvio della nuova settimana con valori in diminuzione. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
11: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre, il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ed è un piacere ritrovare invece il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buongiorno Cesare, come stai?
12: Bene, molto bene.
11: Ti vedi in splendida forma. Devo dire che è un po' di giorni che non ci vedevamo qui a Tutto Atalanta
12: News. Qualche settimana.
11: Detto giusto.
12: Senza di te si sta bene, si ritempa.
11: Subito mi dai una bastonata, un po' di pietà nei miei confronti.
12: Ma sai che ti voglio bene.
11: Grazie, grazie. È una stima che ricambio veramente con affetto. Cesare, io vado al bar e mi dicono: pazienza, entro in un ristorante, vado da Diego Zanchi, mi saluta e mi dice: Fabrizio, pazienza. Cos'è lo slogan dell'estate 2026, di questa torrida estate?
12: Anche con il sole ci vuole pazienza, che arriverà il 18-19 quando dicono che scenderà
11: l'acqua.
12: Questa parolina te l'ho citata credo un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, certo, per la prima volta, e poi te l'ho ripetuta altre volte. Mi pare che non avessi sbagliato, no? Che ci vuole davvero una grande pazienza. Mi pare che, da quello che leggo, i tifosi atalantini non ne abbiano poi tantissima, perché faticano a vedere, a intravedere quali possono essere le mosse della società. Però forse qualcosa si è mosso, qualcosa si sta muovendo. Nelle ultime ore pare che un altro tassello si stia aggiungendo, e allora questa pazienza forse alla fine verrà premiata.
11: Insomma, Cesare, se n'è andato Jim City, lo salutiamo, ciao Jimmy, buona fortuna, grande, beato lui, grande. Anche
12: sì, beh, certo, anche se a differenza di altri che sono andati in Arabia non guadagnerà proprio così tanto. Certo, 3 milioncini li porta a casa e non fanno certo male, altri ne hanno portati a casa decine, quindi comunque al buon Jimmy mandiamo tutti un grande abbraccio, perché è stato un giocatore esemplare, un uomo esemplare, fa parte della storia dell'Atalanta. Ha giocato, mi pare, con la maglia 370-380 partite con la maglia nerazzurra, quindi è il terzo o il quarto per numero di presenze nella storia, quindi è una persona, è un giocatore, un uomo a cui resteremo sempre legati, perché anche dal punto di vista del comportamento, al di là del rendimento in campo, non ha mai avuto un comportamento fuori posto, e questo è nell'indole classica dell'Atalanta,
11: indubbiamente
12: un modello da imitare.
11: Un modello da imitare, perché da un punto di vista umano l'Atalanta non ha nulla da invidiare a nessuno, ed è forse una delle componenti fondamentali, caro Cesare. Arriva un granatiere, scrive l'Eco di Bergamo quest'oggi con Paolo Vavassori, grazie alla regia che sta proponendo.
12: Con quell'altezza, secondo me, più che un granatiere, è adatto a fare il corazziere, perché è alto quasi 2 metri, e al Quirinale i corazzieri li assumono intorno ai 2 metri, non meno, quindi direi che sarebbe adatto.
11: Ti hanno fatto bene le vacanze, devo dire. Non so dove sei stato, non lo vogliamo sapere, deve rimanere tra di noi, perché
12: non è un mistero, perché i social ne hanno dato conto. Ho fatto un giretto in Sudafrica, così, giusto per andare a vedere qualcosa di nuovo.
11: Ah, va bene, hai fatto benissimo. Io ti ho seguito naturalmente come sempre quest'oggi, poi ritorni al tuo hobby, tra virgolette.
12: Sono tornato a lavorare, no, sono tornato a lavorare, ad occuparmi, a occuparmi delle materie che mi riguardano, la politica.
11: Esatto, c'è un post molto interessante, vi invito a leggerlo. Allora, Christensen, ormai ci siamo, c'è tutto anche, come sempre, il dettagliato schemino, 24 anni, danese, gol, eccetera, eccetera, eccetera, e qui nascono poi i dubbi, le domande, le certezze. Mi ha scritto Gianluigi Zucchetti che dice: bah, Enrico Mazza poi ieri non era particolarmente convinto. Io però ti voglio chiedere una cosa, Cesare, tu hai una certa età, non sei un Matusa come me, per cui non ti posso annoverare nella mia categoria, però tutti questi dolori, questi turbamenti del popolo atalantino, lo dico quasi sottovoce, li sai spiegare? Cioè,
12: a scuola studiavamo i dolori del giovane Werther. Qui
11: bravo,
12: adesso studiamo Goethe. Esatto, qui adesso studiamo i mal di pancia dei tifosi atalantini. Sì, è abbastanza normale, fisiologico durante il calciomercato, no? Tutti hanno grandi aspettative, si aspettano i grandi colpi, perché quelli sono quelli che trasmettono emozioni, però non è che, se guardiamo anche le altre società, le grandi società, non è che i grandi colpi fiocchino. Tutti si stanno cercando di muovere, ciascuno per la propria dimensione. Sicuramente l'Atalanta, avendo acquistato Gaetano e adesso apprestandosi ad acquistare Christensen, non regala brividi lungo la schiena, ecco, per essere onesti. Stiamo parlando di buoni giocatori, ma non di giocatori che stimolano la fantasia del tifoso. Dopodiché è importante che siano giocatori adatti allo schema tattico di Sarri, se questo è sicuramente. Gaetano lo stiamo vedendo, Gaetano è secondo me un buon ragioniere di centrocampo, smista palloni, ecco, non mi pare che abbia delle grandi alzate di ingegno, però a questo pensa Ederson, quindi possono completarsi perfettamente. Quanto a Christensen, è come appunto un grande stazza fisica, quindi un grande saltatore, e da questo punto di vista va a colmare qualche lacuna della difesa atalantina, perché nelle passate stagioni sui calci piazzati, sui corner, delle tramvate sono state prese. Il limite invece, al contrario, può essere nell'agilità, perché sia lui che Scalvini, due centrali, forse nel corto, nel breve, nello scatto, forse possono accusare qualche problema, quindi forse non è ancora l'assetto definitivo, magari c'è necessità di qualcosa d'altro, oppure ci sono soluzioni.
11: Arrivano sirene su Romagnoli ancora questa mattina, almeno leggendo il Corriere dello Sport. Romagnoli, sai che è un nome che ogni tanto ritorna, l'eco di Bergamo. Vabbè,
12: è una vecchia conoscenza di
11: Sarri, tra l'altro, bravo. A centrocampo piace Ricci, scrive l'eco di Bergamo. Il Milan segue Zaleschi. Angelo Frigeri, esattamente, ti saluta innanzitutto, come pure Ingrid, sono particolarmente felici del tuo graditissimo ritorno, però ti vogliono chiedere, al di là della pazienza, il tifoso Cesare Zappelli, queste sono domande interessanti, dove vorrebbe intervenire? Lo chiede, ti metto come Luca Percassi, ti sostituisco, no, sono insostituibili, però dimmi tu, proprio per cogliere l'aspetto del tifoso, perché poi ci si lamenta. Guardiamo l'organigramma dell'Atalanta, ha scritto anche Andrea Iannotta, che dice facciamo cambio. Andrea ha detto facciamo cambio, Juve-Atalanta, visto che anche la Juventus, lo stesso mister Romano, non è particolarmente felice.
12: Però la Juventus, tanto per non andare troppo lontano, ha preso un giocatore su cui aveva messo gli occhi l'Atalanta, ti risulta? Certo, Ali Beikovic, non so come si pronuncia, ma l'Atalanta l'ha inseguito e certo, la Juventus l'ha preso, quindi guardiamo a casa nostra. Ma invece, quanto alle richieste dei tifosi, sai, mi viene da risponderti con un detto bergamasco, che è tace crape, tace co, cioè ognuno.
11: Scusami, siamo in streaming, abbiamo ascoltatori da tutto il mondo, mi fai almeno lo spelling, una
12: allora
11: traduzione.
12: Allora guarda, per essere trasversale te la traduco in latino: tot capita, tot sentenzie, va bene?
11: Allora io mi inchino, ho sentito l'applauso che la regia virtualmente ti ha fatto, gli ascoltatori di Radio Alta, qualcuno è uscito di strada, Lino Gatti mi ha scritto ma...
12: Per chi non coglie nel bergamasco, nel latino, possiamo dire che tante teste, tante opinioni diverse, va bene così, è
11: allora,
12: chiaro.
11: Lino Gatti mi ha scritto, lo vedo in gran forma, ti ha fatto bene questa vacanza.
12: Ma credo che le vacanze facciano bene a tutti, se potesse essere vacanze prolungate, guarda, io metterei la firma subito.
11: Ah, beh, ti credo.
12: Purtroppo metà della pensione non è ancora portata di mano, ma io ambirei volentieri a staccare il biglietto.
11: Certo, guarda. Certo. Anche perché, giustamente, ognuno poi la pensa a modo suo. La regia ha recuperato giustamente anche la pagina di Corner, che è molto seguita, Roberto Belingheri. E ha proposto però questa foto, Cesare, visto che siamo un po' dei Matusa, abbiamo celebrato anche i 50 anni delle mitiche brigate nerazzurre. Questo era lo stadio di una volta, quando ci si andava...
12: È una fotografia di Paolo Magni.
11: Bravo.
12: Di un mitico Atalanta-Inter.
11: 1989.
12: 40.000 persone. Posso dirti che c'ero anch'io tra quelle 40.000 persone.
11: Ma io non ti vedo qui sulla staccionata.
12: Però. No, non ero esattamente sulla staccionata, ma ce l'ho anch'io, guarda.
11: Cioè, veramente, qui c'erano persone in pericolo alla faccia della sicurezza. Questo era il calcio di una volta, così.
12: 1989, è passato qualche anno, Fabrizio?
11: E da un punto di vista ambientale, Cesare, è cambiato parecchio.
12: È cambiato tutto. Però noi abbiamo sulle spalle 30 anni in più, insomma, quindi non è uno scherzo.
11: Altro che piccionaia, quello che mi ha colpito, Beppe, se ce la fai, è quel signore seduto a cavalcioni che sta anche fumando una sigaretta proprio comodamente a destra.
12: Vabbè, è una specie di loggione della Scala bergamasca.
11: Fantastico, complimenti veramente a Paolo Magni, questa foto meritava un tuo commento. Però ritornando veramente all'attualità, c'è Camaldén che si è infortunato purtroppo e starà fermo parecchio. Venerdì c'è il Bortolotti, l'Achille Bortolotti, 27esima edizione contro l'Atletico di Bilbao, squadra che mi affascina parecchio. E poi sta ritornando il campionato. Tu sei ancora convocato, sì. Cesare? Sei convocato a Radio Alta, non puoi mancare.
12: Sì, ma io avrò degli impegni di lavoro abbastanza pressanti nei prossimi giorni, quindi mi sa che dovremo saltare ancora qualche turno. Ma comunque adesso arriva il vero, insomma, arriva appunto il trofeo Bortolotti, arriva il primo turno di campionato, arriva la Conference, quindi nel giro di 15 giorni ad agosto ci sono 5-6 partite, se non sbaglio, quindi si fa sul serio, ecco. Quindi se c'è qualche operazione di mercato da portare a termine, sarà bene farlo il prima possibile, e poi vedremo. Insomma, mi pare che l'ultima amichevole con lo Schalke 04 ha dato qualche buona indicazione. Certo, c'è da lavorare in difesa, l'arrivo di Christensen mette una pezza, vediamo se la società ritiene di mettere di inserire qualche cosa d'altro. Ormai credo che ci siamo, certo. dopo Ferragosto c'è il rush finale e ne vedremo delle belle.
11: Ecco, ne parla appunto Gianluca Besana all'interno di Corner, quando dice ma abbiamo fatto 3 gol, quello di Samardžić è veramente un capolavoro, però la difesa è il reparto da completare.
12: Sì, ma poi al di là dei risultati dei gol, quello che è importante era vedere, come dire, l'assetto tattico, come si muovono i giocatori, la disposizione di come la vuole Sarri. Si sono viste alcune cose interessanti, dopodiché siamo al 12 di agosto, quindi, come dire, è ancora presto, però appunto i tempi stringono, e quindi vedere come si è inserito Gaetano, come vuole giocare là davanti Sarri, su chi punta come attacco, e poi i problemi in difesa che abbiamo detto, e piano piano i vari tasselli della scacchiera verranno messi a posto.
11: Ci stiamo quasi dimenticando di Yen, che è infortunato, però è stata una pedina fondamentale, cioè ieri parliamo ancora in organico.
12: È quello che quando sempre dicevo di Christensen, secondo me non finisce lì, perché se n'è andato Gin City e c'è Yen che rimarrà fuori ancora a lungo. Avere solo 2 centrali forse è un problemino, e probabilmente la società ne andrà a recuperare anche un terzo, che sia Romagnoli, che sia qualcun altro, però io mi aspetto che arrivi qualcosa d'altro in difesa.
11: Ecco, chiudiamo con A Tutto Campo Corner. C'è questa analisi bellissima di Giovanni Cortinovis, Cesare, studio internazionale sul calcio lombardo, i due colossi milanesi, l'Atalanta e il Como, un modello unico. Non dico nulla, perché poi un modello unico qual è secondo te? I due colossi milanesi li escluderei, vedo che hai fatto così con la testa, hai detto
12: no, poi io non ho letto nel dettaglio il pezzo, quindi non so dirti, non so cosa voglia dire quando intende un modello unico. Probabilmente un modello unico in Italia, nel senso che c'è una regione così ricca di società calcistiche di altissimo livello, dopodiché ogni modello fa storia a sé, perché se tu metti insieme, certo, metti a confronto queste quattro squadre, hanno modelli completamente diversi, forse più simili le due milanesi, perché hanno proprietarie americane, hanno
11: canadese, adesso l'Inter è canadese, l'Inter
12: canadese, però l'Atalanta ha un suo modello, è vero che ha un patron, che ha una proprietà americana, ma ha una gestione rigorosamente bergamasca, e quindi questo conserva la tradizione. Certo. Il Como sappiamo che guarda verso il sud-est asiatico, e quindi l'Indonesia, però è un suo, anche quello sta diventando un modello, perché punta molto sulla qualità, sul bel gioco, su un allenatore emergente, su giocatori emergenti. È bello avere in Lombardia queste quattro realtà così importanti.
11: Cesare, ti ringrazio, bentornato tra di noi in Padania, in Bergamasca, leggetelo anche all'interno di Corner, ti auguro una buona giornata. Ormai sei nuovamente abile e arruolato, per cui non
12: compatibilmente
11: puoi mancare.
12: Con i miei impegni di lavoro sarò qui a parlare con te, però saranno un po' impegnativi nelle prossime settimane.
11: Allora, buon lavoro.
12: Buona giornata a tutti voi.
11: Grazie mille, buon Ferragosto a te e alla famiglia. Grazie a coloro che ci hanno seguito anche quest'oggi. Grazie alla regia. Domani saremo con Diego Zanchi.
0: Era tutto Atalanta News su Radio.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: affari perfetti.
1: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione.

0: sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

0: la musica grande, radio alta, spot spot.
1: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today, nuovi suoni.
4: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: L'apertura del telegiornale La Cronaca: si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici. Tutto è successo molto rapidamente nella serata di ieri sul campo sintetico dell'oratorio di San Giovanni Bosco ad Arzago. Un 35enne residente a Brignano Geradada stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando all'improvviso si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malesse potesse essere collegato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era ben più seria e hanno dato subito l'allarme alla CEN. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21 con l'intervento dei sanitari sul posto. Vista la gravità delle condizioni dell'uomo è stato richiesto anche l'elisoccorso atterrato in una zona poco distante dal campo sportivo. Il 35enne è stato quindi trasferito dall'ambulanza fino all'elicottero e successivamente trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in serata. Le sue condizioni sono gravi. L'autunno si preannuncia caldissimo sul fronte dei costi energetici, con una stangata destinata a pesare sul rientro dalla pausa agostana. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore sulle stime di Nomisma Energia, a settembre l'impennata delle bollette dei carburanti aumenterà la spesa annuale del 23% per le famiglie e fino al 54% per le imprese. Un'ondata di rincari che trova un impatto severo nel bergamasco, dove l'alta vocazione manifatturiera e l'elevato fabbisogno energetico rischiano di pagare un conto estremamente salato. Alla base c'è la nuova corsa del gas, con il listino di Amsterdam salito di circa un terzo rispetto alla primavera per le tensioni ad Hormuz. La tariffa del gas crescerà di un terzo rispetto all'anno scorso, più 29% annuo per famiglia, mentre la luce salirà dell'11% sul costo totale. Con i carburanti in rialzo di oltre un quinto per il conflitto in Iran, il conto energetico familiare registrerà un esborso extra di quasi 900 euro nel bilancio di fine anno. Per il tessuto produttivo bergamasco le prospettive sono ancora più complesse. Per un'impresa tipo la spesa per il gas crescerà di quasi due terzi e quella elettrica del 7%, traducendosi inoltre la metà di uscite in più. Un contraccolpo che rischia di frenare la competitività dei distretti orobici e scaricarsi sui prezzi finali, costringendo aziende e famiglie della provincia a fare i conti con un quadro economico critico entro la fine dell'anno.
2: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare magari a bersi in tranquillità un caffè.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
8: Play Yesterday, gli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
4: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
5: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro sulle Alpi Apuane Toscane, si svolgono le celebrazioni in memoria delle 560 vittime civili, in prevalenza anziani, donne e bambini, trucidate 82 anni fa in una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste dell'ultimo anno di guerra in Italia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella rende attuale e urgente la testimonianza di quei martiri della libertà.
7: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica, ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
6: In Colombia il presidente Abelardo de la Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il paese lunedì 10 agosto. Gli ultimi bilanci ufficiali diffusi dalle autorità di Bogotà parlano di 250 morti finora accertati, oltre 1 migliaio di feriti e circa 3.000 persone che risultano ancora disperse. Intanto da tutto il mondo stanno arrivando nel paese latinoamericano aiuti materiali e squadre di soccorso specializzate per la ricerca di superstiti sotto le macerie. E stamattina Papa Leone ha pregato per la Colombia e quanti sono stati colpiti dal terremoto durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro tramite l'elemosineria vaticana, col prefetto da subito in contatto con l'annunziatura e la conferenza episcopale colombiana. Il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colombiane più colpite dal sisma. Europei di nuoto a Parigi, Thomas Chacon rinuncia ai 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 dorso in programma oggi alle 18.40, 3 pass per le finali e 7 per le semifinali. Questo è il bilancio per gli azzurri nella terza sessione delle batterie dei 38esimi campionati europei transalpini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.
4: Play? Yeah.

0: Yesterday. Ancora tu.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex.

Reti e Materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: grandi. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: L'apertura del telegiornale La Cronaca, si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici. Tutto è successo molto rapidamente nella serata di ieri sul campo sintetico dell'oratorio di San Giovanni Bosco ad Arzago. Un 35enne residente a Brignano Geradada stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando all'improvviso si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malesse potesse essere collegato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era ben più seria e hanno dato subito l'allarme alla CEI. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21 con l'intervento dei sanitari sul posto. Vista la gravità delle condizioni dell'uomo è stato richiesto anche l'elisoccorso atterrato in una zona poco distante dal campo sportivo. Il 35enne è stato quindi trasferito dall'ambulanza fino all'elicottero e successivamente trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in serata. Le sue condizioni sono gravi. La morsa della siccità e il caldo estivo mettono sotto pressione il sistema idrico della Bergamasca, costringendo Uniacque ad un drastico cambio di passo. Nel giro di pochi giorni il quadro della disponibilità idrica provinciale ha registrato un rapido e preoccupante peggioramento, spingendo la società che gestisce il servizio integrato ad ampliare il raggio d'azione delle misure d'emergenza. Saranno infatti una sessantina i comuni ai quali verrà chiesto di emanare un'ordinanza restrittiva per limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari. Un numero raddoppiato rispetto alle stime dei giorni scorsi sulla spinta dei dati emersi dalle ultime telemetrie e di previsioni meteorologiche che non prevedono piogge a breve termine. I confini dell'allarme si allargano geograficamente a tutta l'isola bergamasca, all'intera Valle Imagna e alla bassa Valle Brembana, estendendosi con raccomandazioni mirate anche ad alcune località del Sebino. La causa risiede nel calo drastico delle sorgenti, che in alcuni casi hanno perso fino al 40% della loro portata, a causa della totale assenza di precipitazioni, del picco dei consumi e della forte affluenza turistica di agosto. Con il passaggio da un semplice invito alla virtuosità ad un divieto formale, i sindaci coinvolti dovranno vietare l'irrigazione di prati, orti e giardini in qualsiasi fascia oraria, il riempimento di piscine o fontane e il lavaggio di auto, cortili e piazzali. Mentre l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana tengono grazie a sporadici temporali e la falda della pianura resiste allo stress dei prelievi, la situazione resta in continua evoluzione. Uniacque continua il monitoraggio quotidiano delle cisterne per garantire il servizio essenziale, mantenendo pronte le contromisure estreme del piano di emergenza, come le riduzioni temporanee della pressione di rete o l'invio di autobotti nelle piazze, finora non ancora impiegate sul territorio provinciale. Pagare le multe in base a quanto si corre davvero, guidare l'auto a 17 anni e mettere casco e targa alle bici modificate dei rider. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo sul piatto 15 proposte per cambiare il codice della strada. Il testo è stato inviato ad oltre 100 associazioni di settore per raccogliere pareri. L'obiettivo è punire severamente le infrazioni pericolose e alleggerire la presa sui piccoli errori. La novità principale riguarda la velocità. In autostrada si ipotizza una sanzione di 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite. Chi viaggia a 140 km orari, col limite a 130, pagherà 100 euro, mentre a 170 km orari la multa salirà a 400. In città dove il limite è di 50 km orari, il calcolo scenderà a 5 euro per ogni chilometro orario di sforamento. Rivoluzione in vista anche per i giovani e il lavoro. La patente B si potrà conseguire a 17 anni con guida accompagnata già ai 16 e permetterà di guidare anche i furgoni. Per superare la carenza di camionisti invece basterà l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale senza dover attendere la carta di qualificazione del conducente. Novità importanti anche per le due ruote. casco e contrassegno obbligatori per i rider sui supercicli, mentre per le moto arrivano le opzioni di usare la corsia di emergenza in caso di ingorghi e sorpasso a destra in autostrada a traffico intasato. Stretta finale sui furbetti dell'assicurazione, i controlli incrociati porteranno al sequestro immediato del mezzo non in regola fin dal primo alt.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. I brani iconici degli anni 70.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro sulle Alpi Apuane toscane, si svolgono le celebrazioni in memoria delle 560 vittime civili, in prevalenza anziani, donne e bambini, trucidate 82 anni fa in una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste dell'ultimo anno di guerra in Italia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella rende attuale e urgente la testimonianza di quei martiri della libertà.
5: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
4: In Colombia il presidente Abelardo de la Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il paese lunedì 10 agosto. Gli ultimi bilanci ufficiali diffusi dalle autorità di Bogotà parlano di 250 morti finora accertati, oltre 1 migliaio di feriti e circa 3.000 persone che risultano ancora disperse. Intanto da tutto il mondo stanno arrivando nel paese latinoamericano aiuti materiali e squadre di soccorso specializzate per la ricerca di superstiti sotto le macerie. E stamattina Papa Leone ha pregato per la Colombia e quanti sono stati colpiti dal terremoto durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Tramite l'elemosineria vaticana, col prefetto da subito in contatto con l'annunziatura e la conferenza episcopale colombiana, il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colombiane più colpite dal sisma. Europei di nuoto a Parigi, Thomas Chacon rinuncia ai 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 dorso in programma oggi alle 18.40, 3 pass per le finali e 7 per le semifinali. Questo è il bilancio per gli azzurri nella terza sessione delle batterie dei 38esimi campionati europei transalpini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché?

0: Le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Il nostro posto speciale da Franco Seriade, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriade, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
2: Radio Alta, la musica grande.

il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

Volevo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

0: Radio Alta. Sono le 17.
1: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

0: Spot Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria. Il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Spot Spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Radio Alta,
3: Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: La musica grande.

0: Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La musica grande. Radio Alta.
5: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: L'apertura del telegiornale La Cronaca: si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici. Tutto è successo molto rapidamente nella serata di ieri sul campo sintetico dell'oratorio di San Giovanni Bosco ad Arzago. Un 35enne residente a Brignano Geradada stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando all'improvviso si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malesse potesse essere collegato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era ben più seria e hanno dato subito l'allarme alla centrale. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21 con l'intervento dei sanitari sul posto. Vista la gravità delle condizioni dell'uomo, è stato richiesto anche l'elisoccorso atterrato in una zona poco distante dal campo sportivo. Il 35enne è stato quindi trasferito dall'ambulanza fino all'elicottero e successivamente trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in serata. Le sue condizioni sono gravi. Basta passeggiare tra le vie del villaggio degli sposi nel giorno del mercato per cogliere l'anima profonda di questo quartiere. Tra le bancarelle c'è un gran movimento, un andirivieni di volti e parole che raccontano una quotidianità fatta di relazioni e vicinanza. Un'identità forte che affonda le sue radici nella metà degli anni 50, quando Don Beppo Vavassori, storico direttore del patronato San Vincenzo, diede vita al nucleo originario per le neofamiglie dei suoi allievi, per lo più orfani.
3: Nei primi anni c'erano pochi automobili e c'era un residente che metteva a disposizione la sua Fiat 500, così chiamata Cicognina, perché accompagnava all'ospedale le madri che dovevano partorire.
2: Oggi l'impronta del fondatore si avverte ancora in ogni angolo, dal reticolato storico fino ai complessi di più recente costruzione, sorti attorno alla chiesa, da sempre cuore pulsante della comunità.
4: Niente, sono qua da sempre. Diciamo che anni indietro forse ci si accontentava un po' di tutto, adesso abbiamo tutto e non abbiamo niente.
2: Se da un lato la vitalità non manca, dall'altro emergono chiaramente le criticità del quartiere. La nota più dolente riguarda la scomparsa dei negozi di prima necessità, in particolare la mancanza di un supermercato. Negli spazi che un tempo ospitavano gli scaffali per la spesa, oggi sorge una palestra.
3: È un punto debole per la popolazione anziana che non ha più un posto dove andare a fare gli acquisti ed è costretta a trasferirsi altrove, cioè andando verso Treviolo.
5: Sono anziane, non hanno la macchina, devono dipendere dagli altri con la macchina per andare al supermercato.
6: Negozio di... che quando serve qualcosa...
7: È un po' più di sorveglianza, non andrebbe mica male.
2: Il villaggio è una comunità ricca di bambini con servizi calibrati sulle esigenze delle famiglie e una dimensione residenziale che nel complesso non registra grossi problemi.
3: E c'è stato poi l'incremento delle giovani famiglie nella fase di espansione dopo il 1990.
2: Certo, nel recente passato si è verificato qualche episodio di vandalismo e l'attenzione al mondo giovanile e ai suoi bisogni rimane uno dei temi caldi dell'agenda locale.
5: Un po' di vandalismi ci sono stati, qualcosa c'è sempre, però abbastanza sicuro.
2: Al villaggio degli sposi ci si conosce quasi tutti. La convivialità si respira quotidianamente nei bar della zona, punti di ritrovo dove si incrociano le storie dei nonni e le pause dei genitori.
3: Lo sport, socialità, la vita, perché c'è partecipazione alle varie attività, tennis, calcio, calcetto.
2: Un intreccio spontaneo di relazioni che rende questo rione un luogo dove costruire legami risulta ancora semplice e naturale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Pratiche colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
9: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

le hit degli anni 80. Ring, ring, 7 a.m. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre, il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ed è un piacere ritrovare invece il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buongiorno Cesare, come stai?
6: Bene, molto bene.
5: Ti vedo in splendida forma. Devo dire che è un po' di giorni che non ci vedevamo qui a Tutto Atalanta
6: News.
5: Qualche settimana. Detto giusto.
6: Senza di te si sta bene, si ritempa.
5: Subito mi dai una bastonata, un po' di pietà nei miei confronti.
6: Ma sai che ti voglio bene.
5: Grazie, grazie. È una stima che ricambio veramente con affetto. Cesare, io vado al bar e mi dicono: pazienza, entro in un ristorante, vado da Diego Zanchi, mi saluta e mi dice: Fabrizio, pazienza. Cos'è lo slogan dell'estate 2026, di questa torrida estate?
6: Anche con il sole ci vuole pazienza, che arriverà il 18-19 quando dicono che scenderà
5: dicono.
6: Queste paroline te le ho citata credo un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, certo, per la prima volta, e poi te l'ho ripetuta altre volte. Mi pare che non avessi sbagliato, no? Che ci vuole davvero una grande pazienza. Mi pare che, da quello che leggo, i tifosi atalantini non ne abbiano poi tantissima, perché faticano a vedere, a intravedere quali possono essere le mosse della società. Però forse qualcosa si è mosso, qualcosa si sta muovendo. Nelle ultime ore pare che un altro tassello si stia aggiungendo, e allora questa pazienza forse alla fine verrà premiata.
5: Insomma, Cesare, se n'è andato Jim City, lo salutiamo, ciao Jimmy, buona fortuna, grande, beato lui, grande. Anche
6: sì, beh, certo, anche se a differenza di altri che sono andati in Arabia non guadagnerà proprio così tanto. Certo, 3 milioncini li porta a casa e non fanno certo male, altri ne hanno portati a casa decine, quindi comunque il buon Jimmy, al buon Jimmy mandiamo tutti un grande abbraccio, perché è stato un giocatore esemplare, un uomo esemplare, fa parte della storia dell'Atalanta, ha giocato mi pare con la maglia 370-380 partite con la maglia nerazzurra, quindi è il terzo o il quarto per numero di presenze nella storia, quindi è una persona, è un giocatore, un uomo a cui resteremo sempre legati, perché anche dal punto di vista del comportamento, al di là del rendimento in campo, non ha mai avuto un comportamento fuori posto, e questo è nell'indole classica dell'Atalanta,
5: indubbiamente
6: un modello da imitare,
5: perché da un punto di vista umano l'Atalanta non ha nulla da invidiare a nessuno, ed è forse una delle componenti fondamentali, caro Cesare. Arriva un granatiere, scrive l'Eco di Bergamo quest'oggi con Paolo Vavassori, grazie alla regia che sta proponendo.
6: Con quell'altezza, secondo me, più che un granatiere, è adatto a fare il corazziere, perché è alto quasi 2 metri, e al Quirinale i corazzieri li assumono intorno ai 2 metri, non meno, quindi direi che sarebbe adatto.
5: Ti hanno fatto bene le vacanze, devo dire, non so dove sei stato, non lo vogliamo sapere, deve rimanere tra di noi, perché
6: non è un mistero, perché i social ne hanno dato conto. Ho fatto un giretto in Sudafrica, così, giusto per andare a vedere qualcosa di nuovo.
5: Ah, va bene, hai fatto benissimo. Io ti ho seguito naturalmente come sempre. Quest'oggi poi ritorni al tuo hobby, tra virgolette.
6: Sono tornato a lavorare, no, sono tornato a lavorare, ad occuparmi, a occuparmi delle materie che mi riguardano, la politica.
5: Esatto, c'è un post molto interessante, vi invito a leggerlo. Allora, Christensen, ormai ci siamo. C'è tutto anche, come sempre, il dettagliato schemino, 24 anni, danese, gol, eccetera, eccetera, eccetera. E qui nascono poi i dubbi, le domande, le certezze. Mi ha scritto Gianluigi Zucchetti che dice: bah, Enrico Mazza poi ieri non era particolarmente convinto. Io però ti voglio chiedere una cosa, Cesare, tu hai una certa età, non sei un Matusa come me, per cui non ti posso annoverare nella mia categoria, però tutti questi dolori, questi turbamenti del popolo atalantino, lo dico quasi sottovoce, li sai spiegare? Cioè,
6: a scuola studiavamo i dolori del giovane Werther. Qui
5: bravo,
6: invece studiamo
5: Goethe.
6: Esatto, qui adesso studiamo i mal di pancia dei tifosi atalantini. Sì, è abbastanza normale, fisiologico durante il calciomercato, no? Tutti hanno grandi aspettative, si aspettano i grandi colpi perché quelli sono quelli che trasmettono emozioni, però non è che, se guardiamo anche le altre società, le grandi società, non è che i grandi colpi fiocchino. Tutti si stanno cercando di muovere, ciascuno per la propria dimensione. Sicuramente l'Atalanta, avendo acquistato Gaetano e adesso apprestandosi ad acquistare Christensen, non regala brividi lungo la schiena, ecco, per essere onesti. Stiamo parlando di buoni giocatori, ma non di giocatori che stimolano la fantasia del tifoso. Dopodiché è importante che siano giocatori adatti allo schema tattico di Sarri, se questo è sicuramente. Gaetano lo stiamo vedendo. Gaetano è, secondo me, un buon ragioniere di centrocampo, smista palloni, ecco, non mi pare che abbia delle grandi alzate di ingegno, però a questo pensa Ederson, quindi possono completarsi perfettamente. Quanto a Christensen, è come appunto un grande stazza fisica, quindi grande saltatore, e da questo punto di vista va a colmare qualche lacuna della difesa atalantina, perché nelle passate stagioni sui calci piazzati, sui corner, delle tramvate sono state prese. Il limite invece, al contrario, può essere nell'agilità, perché sia lui che Scalvini, due centrali, forse nel corto, nel breve, nello scatto, forse possono accusare qualche problema, quindi forse non è ancora l'assetto definitivo, magari c'è necessità di qualcosa d'altro, oppure ci sono soluzioni.
5: Arrivano sirene su Romagnoli ancora questa mattina, almeno leggendo il Corriere dello Sport. Romagnoli, sai che è un nome che ogni tanto ritorna. L'eco di Bergamo.
6: È una vecchia conoscenza di Sarri.
5: Di Sarri, quindi, tra l'altro, bravo. A centrocampo piace Ricci, scrive l'eco di Bergamo. Il Milan segue Zaleschi. Angelo Frigeri, esattamente, ti saluta innanzitutto, come pure Ingrid. Sono particolarmente felici del tuo graditissimo ritorno, però ti vogliono chiedere, al di là della pazienza, il tifoso Cesare Zappelli, queste sono domande interessanti, dove vorrebbe intervenire? Lo chiede, ti metto come
6: non lo devi chiedere a me.
5: Ti metto come Luca Percassi, ti sostituisco, no, sono insostituibili, però dimmi tu, proprio per cogliere l'aspetto del tifoso, perché poi ci si lamenta. Guardiamo l'organigramma dell'Atalanta, ha scritto anche Andrea Iannotta, che dice facciamo cambio. Andrea ha detto facciamo cambio, Juve-Atalanta, visto che anche la Juventus, lo stesso mister Romano,
6: insomma,
5: non
6: però
5: è particolarmente felice.
6: Però la Juventus, tanto per non andare troppo lontano, ha preso un giocatore su cui aveva messo gli occhi l'Atalanta, ti risulta? Certo, Ali Begovic, non so come si pronuncia, ma l'Atalanta l'ha inseguito e la Juventus l'ha preso, quindi guardiamo a casa nostra. Ma invece, quanto alle richieste dei tifosi, sai, mi viene da risponderti con un detto bergamasco, che è tace crape, tace co, cioè ognuno.
5: Scusami, siamo in streaming, abbiamo ascoltatori da tutto il mondo. Mi fai almeno lo spelling, una
6: allora
5: traduzione.
6: Allora, guarda, per essere trasversale, te la traduco in latino: tot capita, tot sentenzie, va bene?
5: Allora io mi inchino, ho sentito l'applauso che la regia virtualmente ti ha fatto, gli ascoltatori di Radio Alta, qualcuno è uscito di strada, Lino Gatti mi ha scritto ma...
6: Per chi non coglie nel bergamasco, nel latino, possiamo dire che tante teste, tante opinioni diverse, va bene così, è
5: allora
6: chiaro.
5: Lino Gatti mi ha scritto, lo vedi in gran forma, ti ha fatto bene questa vacanza?
6: Ma credo che le vacanze facciano bene a tutti, se potesse essere vacanze prolungate, guarda, io metterei la firma subito.
5: Ah, beh, ti credo, ti credo.
6: Purtroppo metà della pensione non è ancora portata di mano, ma io ambirei volentieri a staccare il biglietto. Guarda.
5: Certo, certo. Anche perché giustamente ognuno poi la pensa a modo suo, la regia ha recuperato giustamente anche la pagina di Corner che è molto seguita, Roberto Belingheri, e ha proposto però questa foto, Cesare, visto che siamo un po' dei Matusa, abbiamo celebrato anche i 50 anni delle mitiche brigate nerazzurre. Questo era lo stadio di una volta, quando ci si andava.
6: È una fotografia di Paolo Magni.
5: Bravo.
6: Di un mito Atalanta-Inter.
5: 1989.
6: 40.000
5: persone.
6: Posso dirti che c'ero anch'io tra quelle 40.000 persone.
5: Ma io non ti vedo qui sulla staccionata.
6: No, non ero esattamente sulla staccionata, ma ce l'ho anch'io, guarda.
5: Cioè, veramente qui c'erano persone in pericolo alla faccia della sicurezza. Questo era il calcio di una volta, così.
6: 1989, è passato qualche anno, Fabrizio.
5: E da un punto di vista ambientale, Cesare, è cambiato parecchio.
6: È cambiato tutto. Però noi abbiamo sulle spalle 30 anni in più, insomma, quindi non è uno scherzo.
5: Altro che piccionaia, quello che mi ha colpito, Beppe, se ce la fai, è quel signore seduto a cavalcioni che sta anche fumando una sigaretta proprio comodamente a destra.
6: Cioè, è una specie di loggione della Scala bergamasca.
5: Fantastico, complimenti veramente a Paolo Magni, questa foto meritava un tuo commento. Però ritornando veramente all'attualità, c'è Camalden che si è infortunato purtroppo e starà fermo parecchio. Venerdì c'è il Bortolotti, l'Achille Bortolotti, 27esima edizione contro l'Atletico di Bilbao, squadra che mi affascina parecchio. E poi sta ritornando il campionato, tu sei ancora convocato, sì. Cesare, sei convocato a Radio Alta, non puoi mancare.
6: Sì, beh, ma io avrò degli impegni di lavoro abbastanza.

0: Vediamo se la società ritiene di mettere di inserire qualche cosa d'altro. Ormai credo che ci siamo. Certo. Dopo Ferragosto c'è il rush finale e ne vedremo delle belle.
1: Ecco, ne parla appunto Gianluca Besana all'interno di Corner, quando dice: ma abbiamo fatto 3 gol. Quello di Samardžić è veramente un capolavoro. Però la difesa è il reparto da completare.
0: Sì, ma poi al di là dei risultati dei gol, quello che è importante era vedere, come dire, l'assetto tattico, come si muovono i giocatori, la disposizione di come la vuole Sarri. Si sono viste alcune cose interessanti, dopodiché siamo al 12 di agosto, quindi, come dire, è ancora presto, però appunto i tempi stringono, e quindi vedere come si è inserito Gaetano, come vuole giocare là davanti Sarri, su chi punta come attacco, e poi i problemi in difesa che abbiamo detto, e piano piano i vari tasselli della scacchiera verranno messi a posto.
1: Ci stiamo quasi dimenticando di Yen, che è infortunato, però è stata una pedina fondamentale. Cioè, ieri parliamo ancora in organico.
0: È quello che, quando dicevo di Christensen, secondo me non finisce lì, perché se n'è andato Gin City e c'è Yen che rimarrà fuori ancora a lungo. Avere solo 2 centrali forse è un problemino, e probabilmente la società ne andrà a recuperare anche un terzo, che sia Romagnoli, che sia qualcun altro, però io mi aspetto che arrivi qualcosa d'altro in difesa.
1: Ecco, chiudiamo con A Tutto Campo Corner. C'è questa analisi bellissima di Giovanni Cortinovis, Cesare, studio internazionale sul calcio lombardo, i 2 colossi milanesi, l'Atalanta e il Como, un modello unico. Non dico nulla, perché poi un modello unico qual è secondo te? I 2 colossi milanesi li escluderei, vedo che hai fatto così con la testa, hai detto.
0: No, adesso poi io non ho letto nel dettaglio il pezzo, quindi non so dirti, non so cosa voglia dire quando intende un modello unico. Probabilmente un modello unico in Italia, nel senso che c'è una regione così ricca di società calcistiche di altissimo livello. Dopodiché ogni modello fa storia a sé, perché se tu metti insieme, certo, metti a confronto queste 4 squadre, hanno modelli completamente diversi, forse più simili le 2 milanesi, perché hanno proprietari americane, hanno
1: canadese adesso l'Inter, è canadese, ecco, l'Inter.
0: Canadese, però l'Atalanta ha un suo modello, è vero che ha un patron, che ha una proprietà americana, ma ha una gestione rigorosamente bergamasca, e quindi questo conserva la tradizione. Certo. Il Como sappiamo che guarda verso il sud-est asiatico, e quindi l'Indonesia, però è un suo, anche quello sta diventando un modello, perché punta molto sulla qualità, sul bel gioco, su un allenatore emergente, su giocatori emergenti. È bello avere in Lombardia queste 4 realtà così importanti.
1: Cesare, ti ringrazio, bentornato tra di noi in Padania, in Bergamasca, leggetelo anche all'interno di Corner, ti auguro una buona giornata, e ormai sei nuovamente abile e arruolato, per cui non
0: compatibilmente
1: puoi
0: con i miei impegni di lavoro sarò qui a parlare con te, però saranno un po' impegnativi nelle prossime settimane.
1: Allora, buon lavoro.
0: Buona giornata a tutti voi.
1: Grazie mille, buon Ferragosto a te e alla famiglia, grazie a coloro che ci hanno seguito anche quest'oggi, grazie alla regia. Domani saremo con Diego Zanchi.
2: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle 2 Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le 2 Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Radio Alta, la musica grande.

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Altoplay Yesterday, gli anni 90. Se vuoi chiamiamo adesso, se

0: emozioni e ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Radio Alt. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60.
2: La musica grande. Radio Alta.
3: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: L'apertura del telegiornale La Cronaca, si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici. Tutto è successo molto rapidamente nella serata di ieri sul campo sintetico dell'oratorio di San Giovanni Bosco ad Arzago. Un 35enne residente a Brignano Geradada stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando all'improvviso si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malesse potesse essere collegato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era ben più seria e hanno dato subito l'allarme alla CEN. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21 con l'intervento dei sanitari sul posto. Vista la gravità delle condizioni dell'uomo è stato richiesto anche l'elisoccorso atterrato in una zona poco distante dal campo sportivo. Il 35enne è stato quindi trasferito dall'ambulanza fino all'elicottero e successivamente trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in serata. Le sue condizioni sono gravi. L'autunno si preannuncia caldissimo sul fronte dei costi energetici, con una stangata destinata a pesare sul rientro dalla pausa agostana. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore sulle stime di Nomisma Energia, a settembre l'impennata delle bollette dei carburanti aumenterà la spesa annuale del 23% per le famiglie e fino al 54% per le imprese. Un'ondata di rincari che trova un impatto severo nel Bergamasco, dove l'alta vocazione manifatturiera e l'elevato fabbisogno energetico rischiano di pagare un conto estremamente salato. Alla base c'è la nuova corsa del gas, con il listino di Amsterdam salito di circa un terzo rispetto alla primavera per le tensioni ad Hormuz. La tariffa del gas crescerà di un terzo rispetto all'anno scorso, più 29% annuo per famiglia, mentre la luce salirà dell'11% sul costo totale. Con i carburanti in rialzo di oltre un quinto per il conflitto in Iran, il conto energetico familiare registrerà un esborso extra di quasi 900 euro nel bilancio di fine anno. Per il tessuto produttivo bergamasco le prospettive sono ancora più complesse. Per un'impresa tipo la spesa per il gas crescerà di quasi due terzi e quella elettrica del 7%, traducendosi inoltre la metà di uscite in più. Un contraccolpo che rischia di frenare la competitività dei distretti orobici e scaricarsi sui prezzi finali, costringendo aziende e famiglie della provincia a fare i conti con un quadro economico critico entro la fine dell'anno.
5: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un

0: caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare, magari, a bersi in tranquillità un caffè.
1: La morsa della siccità e il caldo estivo mettono sotto pressione il sistema idrico della Bergamasca, costringendo Uniacque ad un drastico cambio di passo. Nel giro di pochi giorni il quadro della disponibilità idrica provinciale ha registrato un rapido e preoccupante peggioramento, spingendo la società che gestisce il servizio integrato ad ampliare il raggio d'azione delle misure d'emergenza. Saranno infatti una sessantina i comuni ai quali verrà chiesto di emanare un'ordinanza restrittiva per limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari, un numero raddoppiato rispetto alle stime dei giorni scorsi sulla spinta dei dati emersi dalle ultime telemetrie e di previsioni meteorologiche che non prevedono piogge a breve termine. I confini dell'allarme si allargano geograficamente a tutta l'isola bergamasca, all'intera Valle Imagna e alla bassa Valle Brembana, estendendosi con raccomandazioni mirate anche ad alcune località del Sebino. La causa risiede nel calo drastico delle sorgenti, che in alcuni casi hanno perso fino al 40% della loro portata, a causa della totale assenza di precipitazioni, del picco dei consumi e della forte affluenza turistica di agosto. Con il passaggio da un semplice invito alla virtuosità ad un divieto formale, i sindaci coinvolti dovranno vietare l'irrigazione di prati, orti e giardini in qualsiasi fascia oraria, il riempimento di piscine o fontane e il lavaggio di auto, cortili e piazzali. Mentre l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana tengono grazie a sporadici temporali e la falda della pianura resiste allo stress dei prelievi, la situazione resta in continua evoluzione. Uniacque continua il monitoraggio quotidiano delle cisterne per garantire il servizio essenziale, mantenendo pronte le contromisure estreme del piano di emergenza, come le riduzioni temporanee della pressione di rete o l'invio di autobotti nelle piazze, finora non ancora impiegate sul territorio provinciale. Pagare le multe in base a quanto si corre davvero, guidare l'auto a 17 anni e mettere casco e targa alle bici modificate dei rider. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo sul piatto 15 proposte per cambiare il codice della strada. Il testo è stato inviato ad oltre 100 associazioni di settore per raccogliere pareri. L'obiettivo è punire severamente le infrazioni pericolose e alleggerire la presa sui piccoli errori. La novità principale riguarda la velocità. In autostrada si ipotizza una sanzione di 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite. Chi viaggia a 140 km orari, col limite a 130, pagherà 100 euro, mentre a 170 km orari la multa salirà a 400. In città dove il limite è di 50 km orari, il calcolo scenderà a 5 euro per ogni chilometro orario di sforamento. Rivoluzione in vista anche per i giovani e il lavoro. La patente B si potrà conseguire a 17 anni con guida accompagnata già ai 16 e permetterà di guidare anche i furgoni. Per superare la carenza di camionisti invece basterà l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale senza dover attendere la carta di qualificazione del conducente. Novità importanti anche per le due ruote, casco e contrassegno obbligatori per i rider sui supercicli, mentre per le moto arrivano le opzioni di usare la corsia di emergenza in caso di ingorghi e sorpasso a destra in autostrada a traffico intasato. Stretta finale sui furbetti dell'assicurazione, i controlli incrociati porteranno al sequestro immediato del mezzo non in regola fin dal primo alt. Basta passeggiare tra le vie del villaggio degli sposi nel giorno del mercato per cogliere l'anima profonda di questo quartiere. Tra le bancarelle c'è un gran movimento, un andirivieni di volti e parole che racconta una quotidianità fatta di relazioni e vicinanza. Un'identità forte che affonda le sue radici nella metà degli anni 50, quando Don Beppo Vavassori, storico direttore del patronato San Vincenzo, diede vita al nucleo originario per le neofamiglie dei suoi allievi, per lo più orfani.
2: Nei primi anni c'erano pochi automobili e c'era un residente che metteva a disposizione la sua Fiat 500, così chiamata Cicognina, perché accompagnava all'ospedale le madri che dovevano partorire.
1: Oggi l'impronta del fondatore si avverte ancora in ogni angolo, dal reticolato storico fino ai complessi di più recente costruzione, sorte attorno alla chiesa, da sempre cuore pulsante della comunità.
3: Niente, sono qua da sempre. Diciamo che anni indietro forse ci si accontentava un po' di tutto, adesso abbiamo tutto e non abbiamo niente.
1: Se da un lato la vitalità non manca, dall'altro emergono chiaramente le criticità del quartiere. La nota più dolente riguarda la scomparsa dei negozi di prima necessità, in particolare la mancanza di un supermercato. Negli spazi che un tempo ospitavano gli scaffali per la spesa, oggi sorge una palestra.
2: È un punto debole per la popolazione anziana che non ha più un posto dove andare a fare gli acquisti ed è costretta a trasferirsi altrove, cioè andando verso Treviolo.
4: Sono anziane, non hanno la macchina, devono dipendere dagli altri con la macchina per andare al supermercato.
5: Negozio di... che quando serve qualcosa...
6: È un po' più di sorveglianza, non andrebbe mica male.
1: Il villaggio è una comunità ricca di bambini con servizi calibrati sulle esigenze delle famiglie e una dimensione residenziale che nel complesso non registra grossi problemi.
2: E c'è stato poi l'incremento delle giovani famiglie nella fase di espansione dopo il 1990.
1: Certo, nel recente passato si è verificato qualche episodio di vandalismo e l'attenzione al mondo giovanile e ai suoi bisogni rimane uno dei temi caldi dell'agenda locale.
4: Un po' di vandalismi ci sono stati, qualcosa c'è sempre, però abbastanza sicuro.
1: Al villaggio degli sposi ci si conosce quasi tutti. La convivialità si respira quotidianamente nei bar della zona, punti di ritrovo dove si incrociano le storie dei nonni e le pause dei genitori.
2: Lo sport, socialità, la vita, perché c'è partecipazione alle varie attività, tennis, calcio, calcetto.
1: Un intreccio spontaneo di relazioni che rende questo rione un luogo dove costruire legami risulta ancora semplice e naturale.
7: Un edificio storico che torna a vivere e una nuova sede per i servizi al lavoro. A Trescore è aperto il nuovo centro per l'impiego nell'ex portineria del Sacro Cuore in via Mazzini. L'immobile comunale è stato recuperato da cima a fondo, facciate, tetto, serramenti e spazi interni sono stati completamente riqualificati. Un intervento realizzato nel rispetto dei vincoli architettonici con il coinvolgimento della sovrintendenza. Il centro è operativo e prende il posto della vecchia sede di via Locatelli con ambienti più funzionali per accogliere cittadini e operatori. Ma il progetto non è ancora finito. Al primo piano restano spazi da completare, oggi al rustico. L'obiettivo del comune è trasformarli in nuovi ambienti per giovani e associazioni. Così l'ex portineria del Sacro Cuore cambia pelle, da edificio storico a presidio per il lavoro e presto anche nuovo spazio per la comunità.
8: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Lombardia, con cieli in prevalenza sereni, da segnalare il caldo che si farà sentire con punte di 34-35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione nel complesso tranquilla ma con tanto caldo e valori fino ai 35 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il contesto resterà invariato perché persiste infatti l'anticiclone africano, con temperature massime senza particolari variazioni. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, ancora una volta il sole splenderà sulla provincia almeno fino al weekend, poi qualcosa potrebbe cambiare per l'avvio della nuova settimana con valori in diminuzione. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
9: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
11: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
12: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
11: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
9: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

la musica grande. Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney.

Radio Alta. Sono le 19 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande, Radio Alta. Mike.

La musica grande. Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Sono le 21 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Nightshift. Radio Alta. Musica grande.